grava ogni giorno sulle braccia, sui pensieri che non ricordo. Vuota da tempo la bisaccia, e anche se ho fame oramai non mordo. Guardami bene, li vedi gli occhi, guardami bene, guarda le mani. Che cosa dicono i tarocchi, che cosa raccontano per domani? Prendi il mio cuore se ti riesce, sarà nascosto da qualche parte, che si inabissa come un pesce e come un bago cambia le carte. Perché a morire ci vuole poco, ma è furbo e adesso gioca distinto, e sente l'acqua e avverte il fuoco, è duro e non si dà per vinto.

0: Ogni cura si dona di letto, e sa cuore da magico tetto, tra la folle de credere ognuno, Salvatore fa lecci con me.
1: Soccorra Marelli, sostengo, questi perini che tempo di fa,
0: abbandono,
1: a potere il magnanimo a me,
0: e con leggi
1: inunda paventa per sé.

0: morti da monte celati lassù danno in mira
1: ci son
0: congiurati
2: o cielo
0: la sarai e tanto serrato così che m'han teso per un dell'agato e intesi tra una pra romper l'ho visto il conte un'ignota ventana e con esso poi altri ti voglio

0: fida scorta vi son. L'amico accento vi risollevi il cor.
1: Appendiamo voci su.
2: Eccolo!
0: Questo, appoggiatevi a me.
1: Perfetto!

me coi spedeva il fratello, coi dicendi agonia di vendetta, senza requie di buona, qual parte assegnaste.

0: letto dei nostri è questo. Morte,
1: sì, morte,
0: ma non verrà.
1: Ti riparmi?
0: Io aspettarlo e vado.
1: Come?
0: Perché io si sovendo altrove.
1: Posso altri grandattrice?
0: Se mi sfuggirà di mano. Andate basso, al punto lo sguardo mi fermo.
1: E chi?
0: Quello a sinistra dal breve domino.

0: via!
1: Tu sei Renato!
0: Lo star tu sei!
1: Cagnella nera!
0: Ah, bravo! E ti far dunque convenienza questa, e mentre il conte dorme, tu ci voglia da festa!

0: chiedere gli amici suoi.
1: È meglio interrogarlo, e forse c'è gli altri son voi.
0: Appunto!
1: E compromettere di voi chi ve l'ha detto.
0: Offendi, e confidenza che quante porti so.
1: Vivere assai.
0: E giro di gravi cose, adesso, via che la notte non, qui pavellar su te farò te.